Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare.

0: stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Questa è Radio Ascoli.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

abbandonato. Sei paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare. Che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena in rabbia Giorgia. Le dita tese indicano Giorgia. Esplodono le mani per la Giorgia.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: questa è Radio Ascoli.
1: E dimmi, sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Se sarà il vento canterà, se sarai acqua brillerà.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In studio Verusca Cestarelli. Discariche, inceneritore, disco verde al piano rifiuti. In consiglio si approva a maggioranza l'atto della giunta. Tempi e passaggi entro 7 anni il termovalorizzatore. Facile criticare, dice Acquaroli agli avversari, ma i marchigiani hanno scelto noi. Ed ora la legge per creare il lato unico che sceglierà il sito dell'impianto. Appalto, poi per progettarlo e realizzarlo, servirà un investimento da parte di privati. Volotea con l'aereo basato al Sanzio, nel mirino Nizza e Palma di Maiorca. L'operazione a dicembre con il CEO che dice dall'estate 27 raddoppiamo le rotte. Interessi anche per il sito di Napoli. La sanità marchigiana, emergenza, arriva un nuovo corso, bodycam e strumenti 5.0, sperimentazioni con 515.000 euro per potenziare l'organizzazione delle urgenze. Centrale unica dell'elisoccorso ad Ancona, nell'AST le apparecchiature diagnostiche. Presidenza di Piceno Consid, ad Ascoli Viscioni sfida Procaccini. Nasce un fronte trasversale composto da 6 sindaci a favore dell'ex assessore comunale UDC. Venerdì l'assemblea dei soci per l'elezione. In ballo la gestione di 1.000 ettari di zona industriale. Il figlio si droga, lei chiama la polizia. Macete e pugnale trovati in camera, sequestrati anche 45 grammi di cannabis. Per il ragazzo ora è scattata la denuncia. Al termine della perquisizione tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria, ipotizzando nei suoi confronti l'accusa di detenzione illecita di armi bianche e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Quintana con la quarta ondata di calore, l'ipotesi è lo slittamento di orario, il corteo potrebbe partire alle 18. Le previsioni annunciano 40 gradi all'ombra con rischio salute per figuranti e cavalli, possibile il posticipo anche per l'Ascoli che giocherà contro la Lazio. Intanto ci sono al vaglio altre soluzioni, questa non è definitiva perché potrebbe essere presa entro venerdì la decisione definitiva relativamente al corteo della Quintana di agosto. Scuole come Serre, Ferretti dice asili nido, aria condizionata in quelli più a rischio. L'assessore all'istruzione ricorda i lavori di ammodernamento già in corso e che le lezioni finiscono a giugno. Le strutture per i più piccoli chiudono invece a luglio, già entrati in azione per cercare di dare sollievo ai ragazzini che sono appunto in aula. San Benedetto, consiglio fino a notte fonda, scintille sulla Tari, tiene banco il caso delle tariffe 2025. Intanto arriva l'annuncio del sindaco per via Lombroso, la strada, dice, verrà riaperta. È un progetto che stiamo portando avanti e ora andrà in conferenza dei servizi. Stanziato 500.000 per i danni, basteranno solo per l'emergenza. I fondi comunali per il maltempo arrivano dall'avanzo di bilancio. Ancora disagi ad una settimana dalle grandinate. Le pinete sono ancora coperte di detriti che potrebbero ostruire i tombini stradali. Il programma del teatro in Riviera Cristicchi canta San Francesco, un'esclusiva per la stagione teatrale Amat. In Riviera 7 appuntamenti con mini abbonamenti che sono stati studiati. Ladri acrobati scoperti e messi in fuga, hanno rubato l'oro e devastato casa. Colpo nell'abitazione dell'albergatore De Panicis. Avevano la mascherina, mia moglie rientrava allora, ha raccontato. La polizia sta indagando per risalire all'identità dei malviventi e sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sport in spiaggia, Grotta a Mare, lo sport che anima l'estate in Riviera, Beach Volley 3 contro 3 che inaugura il cartellone, tanti bandi per le società sportive. Il calcio bianconero, Ascoli con Tomei alla guida, poi essere la mina vagante, così l'ex tecnico bianconero Vivarini, che non ha dubbi e aggiunge: Francesco è bravo e preparato, i risultati si vedranno. Sull'esterno Olivieri dice: lo conosco bene, ha le qualità giuste per volare in alto. L'esordio al Bentegodi domenica 23 agosto contro l'Hellas alle 19, poi due sfide al Del Duca. Andoi saluta intanto i bianconeri. Un campionato per veri nobili e la Serie A non è un miraggio, qualità e storia nell'attuale torneo cadetto. 15 club hanno già militato nel Gotha del calcio ascolano. Il Palermo di Inzaghi resta la compagine più titolata di tutti 5 successi. Serie C, c'è Frosinone Samb, sgambata di lusso per i rossoblù, al Terminillo affrontano la Banda Alvini, neopromossa in Serie A. Dopo il duro KO contro l'Avellino, il tecnico Boscaglia cerca risposte diverse. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
3: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In studio Verusca Cestarelli. Discariche, inceneritore, disco verde al piano rifiuti. In consiglio si approva maggioranza all'atto della giunta. Tempi e passaggi entro 7 anni il termovalorizzatore. Facile criticare, dice Acquaroli agli avversari, ma i marchigiani hanno scelto noi. Ed ora la legge per creare lato unico che sceglierà il sito dell'impianto. Appalto, poi per progettarlo e realizzarlo servirà un investimento da parte di privati. Volotea con l'aereo basato al Sanzio, nel mirino Nizza e Palma di Maiorca. L'operazione a dicembre con il CEO che dice dall'estate 27 raddoppiamo le rotte. Interessi anche per il sito di Napoli. La sanità marchigiana, emergenza, arriva un nuovo corso, body cam e strumenti 5.0, sperimentazioni con 515.000 euro per potenziare l'organizzazione delle urgenze. Centrale unica dell'elisoccorso ad Ancona, nell'AST le apparecchiature diagnostiche. Presidenza di Piceno Consid, ad Ascoli, Viscioni, sfida Procaccini. Nasce un fronte trasversale composto da 6 sindaci a favore dell'ex assessore comunale UDC. Venerdì l'assemblea dei soci per l'elezione. In ballo la gestione di 1.000 ettari di zona industriale. Il figlio si droga, lei chiama la polizia. Macete e pugnale trovati in camera, sequestrati anche 45 grammi di cannabis. Per il ragazzo ora è scattata la denuncia. Al termine della perquisizione tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria, ipotizzando nei suoi confronti l'accusa di detenzione illecita di armi bianche e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Quintana con la quarta ondata di calore, l'ipotesi è lo slittamento di orario, il corteo potrebbe partire alle 18. Le previsioni annunciano 40 gradi all'ombra con rischio salute per figuranti e cavalli, possibile il posticipo anche per l'Ascoli che giocherà contro la Lazio. Intanto ci sono al vaglio altre soluzioni, questa non è definitiva perché potrebbe essere presa entro venerdì la decisione definitiva relativamente al corteo della Quintana di agosto. Scuole come Serre Ferretti, dice Asili Nido, aria condizionata in quelli più a rischio. L'assessore all'istruzione ricorda i lavori di ammodernamento già in corso e che le lezioni finiscono a giugno. Le strutture per i più piccoli chiudono invece a luglio, già entrati in azione per cercare di dare sollievo ai ragazzini che sono appunto in aula. San Benedetto, consiglio fino a notte fonda, scintille sulla Tari, tiene banco il caso delle tariffe 2025. Intanto arriva l'annuncio del sindaco per via Lombroso, la strada, dice, verrà riaperta. È un progetto che stiamo portando avanti e ora andrà in conferenza dei servizi. Stanziato 500.000 per i danni, basteranno solo per l'emergenza. I fondi comunali per il maltempo arrivano dall'avanzo di bilancio. Ancora disagi ad una settimana dalle grandinate. Le pinete sono ancora coperte di detriti che potrebbero ostruire i tombini stradali. Il programma del teatro in Riviera Cristicchi canta San Francesco, un'esclusiva per la stagione teatrale Amat. In Riviera 7 appuntamenti con mini abbonamenti che sono stati studiati. Ladri acrobati scoperti e messi in fuga, hanno rubato l'oro e devastato casa. Colpo nell'abitazione dell'albergatore dei Panicis. Avevano la mascherina, mia moglie rientrava allora, ha raccontato. La polizia sta indagando per risalire all'identità dei malviventi e sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sport in spiaggia, Grotta a Mare, lo sport che anima l'estate in Riviera, Beach Volley 3 contro 3 che inaugura il cartellone, tanti bandi per le società sportive. Il calcio bianconero, Ascoli con Tomei alla guida, puoi essere la mina vagante, così l'ex tecnico bianconero Vivarini che non ha dubbi e aggiunge Francesco è bravo e preparato, i risultati si vedranno. Sull'esterno Olivieri dice lo conosco bene, ha le qualità giuste per volare in alto. L'esordio al Bentegodi domenica 23 23 agosto contro l'Hellas alle 19, poi due sfide al Del Duca. Andoi saluta intanto i bianconeri. Un campionato per veri nobili e la Serie A non è un miraggio. Qualità e storia nell'attuale torneo cadetto. 15 club hanno già militato nel Gotha del calcio ascolano. Il Palermo di Inzaghi resta la compagine più titolata di tutti i 5 successi. Serie C, c'è Frosinone Samb, sgambata di lusso per i rossoblù. Al Terminillo affrontano la Banda Alvini, neopromossa in Serie A. Dopo il duro KO contro l'Avellino, il tecnico Boscaglia cerca risposte diverse. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Moskva.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Caglie in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Via libera al termovalorizzatore nelle Marche, un impianto capace di trattare 370.000 tonnellate di rifiuti all'anno che dovrebbe essere operativo entro il 2035. Il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato a maggioranza dal Consiglio delle Marche. 19 voti favorevoli e 10 quelli contrari. Per le opposizioni il piano è soltanto un bluff, come commenta il capogruppo del PD Mancini. Il termovalorizzatore, ha detto, non vedrà la luce prima dei prossimi 15 anni. Di operazione miope e antieconomica parlano i 5 Stelle. Un'opera da mezzo miliardo, commentano, che nasconde i problemi sotto la cenere, punisce i cittadini virtuosi e spalanca la strada a stangata sulle bollette tari. Un giovane ascolano è stato denunciato dalla polizia per detenzione illecita di armi bianche e detenzione di sostanze stupefacenti destinate. L'intervento in abitazione della provincia dopo la richiesta di aiuto della madre che aveva contattato la sala operativa preoccupata per il figlio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane, rinvenuto e sequestrato un machete di 50 centimetri e un pugnale. Sono stati anche trovati 45 grammi di cannabis custoditi in diversi contenitori e numerose bustine contenenti residui della stessa sostanza. Ladri acrobati in azione a San Benedetto, a casa di Gaetano De Panicis, ex presidente di Assoalbergatori. I ladri, ha raccontato, sono entrati dalla finestra, subito hanno cercato di portare via oro e contanti, ma per farlo hanno distrutto tutto. Si sono chiusi all'interno dell'appartamento e hanno agito portando via tutto quello che potevano trafugare. Carrozzerie e agenzie assicurative prese d'assalto nel Piceno, da un lato per sostituire i vetri danneggiati dalla grandine e dall'altro per capire come proteggersi con una polizza auto adeguata. Ne abbiamo parlato a Realtà Locali con i riparatori del territorio e l'agente assicurativo Giuseppe Santori. Sentiamo una piccola anticipazione della puntata di oggi.
3: Allora, le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, se no che te porto. Io lavoro già dalle 7 della mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
4: Turisti e residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi, qua noi siccome abbiamo pure per la Mercedes anche tedeschi, un Belgio, tutto, quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti posso il vetro costa 500 euro, non appunto con una costa 150, quindi più la mano l'opera è tutto.
2: Parleremo di grandine e riparazioni con i carrozzieri del territorio e l'agente assicurativo Giuseppe Santori nella puntata di oggi, disponibile in podcast sul nostro sito. Radio Ascoli, in collaborazione con la diocesi, mette in campo sulle tracce di Sant'Emidio per celebrare la ricorrenza del santo patrono. Incontri, momenti di preghiera, riflessioni sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e tanti podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio alle 19 in cattedrale con i profili nascosti della devozione al santo protettore insieme a Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Sentiamo.
1: Diciamo la scoperta di tre aspetti, di tre oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emidio. Questi tre oggetti, quelli i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi tornati dalla cripta andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri due pezzi, quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
2: Tra gli altri eventi vi segnaliamo anche la camminata spirituale di martedì 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale, una notte per il santo alla scoperta dei luoghi del patrono con Don Francesco Mangani. Radio Libere da tutta Italia per festeggiare mezzo secolo. Domenica 6 settembre a Piazza del Popolo ad Ascoli, un grande evento cittadino dedicato al mondo della radio che vedrà la partecipazione delle principali emittenti radiofoniche italiane. Dal 76 ad oggi, tra cantine, garage e sale parrocchiali, sono diventate vere redazioni giornalistiche in ogni angolo d'Italia con giovani appassionati imprenditori che hanno potuto far sentire la loro voce grazie a un grande mezzo di comunicazione come la radio, che ha rappresentato una vera rivoluzione culturale e sociale. Grande festa ad Ascoli dunque il 6 settembre con Radio Libere da tutta Italia per festeggiare mezzo secolo di radiofonia. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.

questo forse allora di errori così grandi non c'era bisogno. No, non c'era bisogno di sacrificarci a un Dio di poche lire, pagarlo col silenzio perché si deve progredire, ma è come un albero che cresce nella direzione

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli. Dammi

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Il Piceno ancora alle prese con la conta dei danni dopo la grandinata che si è abbattuta a San Benedetto nei giorni scorsi. Migliaia di auto danneggiate con famiglie, lavoratori ma anche turisti che sono rimasti letteralmente a piedi per un'emergenza che riguarda davvero tutti. La conta dei danni parla di circa 30.000 veicoli coinvolti per una città che è rimasta letteralmente incerottata. Tantissime le soluzioni emergenziali che sono state appunto pensate da cittadini e turisti, materassini, materassi, coperte per tentare di coprire e magari arginare i danni che potrebbero arrivare da altre grandinate. C'è poi chi per la riparazione, la sostituzione dei parabrezza ha deciso di andare anche fuori regione per trovare i carrozzieri disponibili, ma i vetri ovviamente non si trovano, c'è difficoltà nel reperimento e i parabrezza hanno difficoltà anche ad arrivare. I carrozzieri parlano di liste di attesa anche di oltre 20 giorni. Com'è la situazione nel nostro territorio? Noi l'abbiamo chiesto proprio ai carrozzieri del Piceno, sentiamo.
2: Questo qui è un discorso che ha colpito più che altro San Benedetto. Molti si stanno trasferendo qui in Ascoli, però tutte le carrozzerie naturalmente sono un po' intasate e c'è il problema di reperire i ricambi, perché magari per i figli sono tanti e se vai a Dubai questi con un giorno ti risolve tutto. Buttano la macchina e la comprano nuova, dici, non stanno a cambiare vetro.
1: Quante richieste di sostituzione avete avuto?
2: Richieste di sostituzione di parabrezza ne so parecchie. Il discorso che non arrivano, se non riescono a reperire i ricambi, i lavori stanno un po' fermi.
1: Avete una lista d'attesa? Come vi siete organizzati e quanto tempo ci vuole per la sostituzione?
2: Noi siamo organizzati che la gente mi manda i messaggi, io non rispondo, quello che ripassa lo servo, quello che non ripassa se va tutta in giornata. Ma guarda, si chiama tutti i giorni.
3: Ma allora, in questo momento qui io ho ordinato 25 parabrezza, ma ce ne stanno altro che tanti ordinati perché non arrivano.
1: Non arrivano in tempo?
3: Non arrivano i vetri, i parabrezzi, cioè dovevano arrivare ma non sono arrivati. Ci avrò 50 macchine, tempi di attesa per le riconsegne. Allora, mo ti spiego, i parabrezzi che sono già stati ordinati prima, la settimana scorsa, allora arriveranno perché nelle zone centrali dei magazzini vengono smistate, arrivano e tutto, ma il resto non si sa, non ci sono previsioni.
1: Per quanto riguarda le ferie e le chiusure, questo comprometterà l'arrivo secondo te?
3: Sì, allora le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, no che te porto.
1: Quindi anche voi state lavorando a ritmo continuo?
3: Sì, io lavoro già dalle 7 della mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Si sta cercando di rendere le macchine circolanti, cambiare i vetri e basta, capito? Per cercare di far ripartire le persone che stanno, anche se hanno due macchine, ma hanno due macchine tutte e due rotte, capito?
1: Scusa, sono tutti del territorio o ci sono anche turisti da te che sono venuti?
3: No, anche turisti. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
1: Quanto tempo è necessario per sostituire il parabrezza?
3: Per incollare il parabrezza dipende dalla macchina, 4-5 ore per incollare parabrezza, ma se ci stanno anche i lunotti, capito? È di più.
4: La situazione stiamo mandando via parecchie persone perché non abbiamo il tempo per farlo.
1: Quanti automobilisti sono venuti nella tua carrozzeria?
4: Sono un centinaio di persone sicuro, però non riusciamo a farli tutti. Anche manca anche la reperibilità per i vetri.
1: Hai preparato una lista d'attesa? Come avete organizzato il lavoro?
4: Non so, da noi non abbiamo preso più, noi lavoriamo fino adesso, fino al 31 luglio, poi riapriamo il 24, perché altrimenti era tutto il mese di agosto e di settembre sicuro. Non lo so, io giuro che c'è la vacanza prenotata, non è che rimando la vacanza per cambiare i vetri, quindi.
1: Sono più turisti o residenti?
4: Turisti e residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi, qua noi siccome abbiamo pure per la Mercedes anche tedeschi, un Belgio.
1: Ci puoi dire quanto costa in media riparare e sostituire un parabrezza?
4: Media in base alla macchina, in base al costo del vetro, in base a tutto, quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti posso dire, il vetro costa 500 euro, una Punto ne costa 150, quindi più a mano l'opera è tutto. Non è che ti posso fare una media stimata.
1: Hai pensato per un attimo a rinunciare alle tue ferie per aiutare le persone che magari sono in difficoltà tenendo aperta la carrozzeria per riparare e sostituire parabrezza?
4: No, assolutamente no. La vacanza prenotata, quindi non è che posso stare qua a cambiare i vetri, capito, per la gente. Mi spiace, ma fino al 31 lavoriamo, poi basta.
1: Queste erano le voci dei carrozzieri del Piceno, alle prese con lunghe liste d'attesa, l'impazienza anche di tanti cittadini e turisti che devono rientrare al lavoro o nelle proprie abitazioni. Eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio e che hanno portato anche le compagnie assicurative ad un surplus di lavoro. In questi giorni sono centinaia le telefonate arrivate nelle varie agenzie assicurative del territorio per capire se la propria polizza auto potesse coprire anche i danni derivati dalla grandine. Per capire meglio come tutelarci siamo in collegamento con Giuseppe Santori, che è amministratore unico del gruppo SCS Cattolica Assicurazione Divisione Generali Italia. A te Giuseppe chiediamo di spiegarci come funziona appunto la polizza assicurativa che copre i danni causati dalla grandine.
5: Ma allora il panorama è vasto, nel senso che esistono tutte le tipologie di copertura per questi eventi, tutto è basato un po' sul tema della cultura assicurativa, nel senso che nel momento in cui si stipula un contratto, sia che sia per la polizza auto, sia che sia per un'azienda o per l'immobile personale della casa, è importante, laddove si ritenesse opportuno propendere verso una copertura completa, inserire quello che è un discorso di evento atmosferico legato appunto a questi fenomeni che oggi più che mai, insomma, si stanno verificando con una certa frequenza. Quindi l'importante è aggiungere, guardando bene poi a livello di condizioni, questa garanzia che sta sempre presente sul mercato e che le compagnie rilasciano con una certa frequenza. Quindi è un po' il problema culturale, invece di stipulare un contratto base, di farlo un po' più allargato a coperture diverse.
1: Cosa dobbiamo sapere per evitare di sbagliare e magari garantirci la massima copertura? Che consiglio possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Quali sono le coperture per garantirci proprio una maggior tutela dei nostri veicoli?
5: È una cultura proprio a livello assicurativo, nel momento in cui si accende qualsiasi tipo di garanzia, l'importante è conoscere i perimetri del risarcimento. Quindi, per semplicità, ogni garanzia nel contratto riporta il massimale indicato, lo scoperto e o la franchigia o il limite di indennizzo, e pertanto nel momento in cui io accendo la copertura basta che conosco da condizioni o da contratto fino a dove quella copertura opera, su quali importi e quale importo è a mio carico, perché comunque per onestà culturale e assicurativa tutte le coperture hanno sempre un minimo a carico del cliente, cioè non indennizzano mai il 100% del danno ricevuto.
1: Una copertura assicurativa che fino a qualche anno fa sembrava non necessaria, era considerata un'estensione di polizza di cui magari si poteva fare a meno, oggi sembra davvero essere indispensabile. Secondo te è necessario davvero che chi è all'ascolto, gli automobilisti, si tutelino con queste estensioni di polizza che coprano danni di questo tipo?
5: Allora, in questo momento sicuramente ripeto, è centrare sempre di più con il proprio consulente l'estensione di garanzie opzionali ai contratti rispetto agli standardizzati e basiche. Quindi forse in termini assicurativi è più vicino ai clienti, quando si sente parlare di polizza all risk è l'ideale per il cliente, che significa che la polizza che copre tutti quanti i rischi. Quindi accendere probabilmente polizze di questa tipologia, di questa natura, in maniera tale che il cliente non abbia la sorpresa se la copertura esista o poi che non esista. Un consiglio che mi sento di dare è proprio sull'evento che sta accadendo in questo momento, cioè il fatto che poi quando c'è un evento così straordinario le dinamiche che impattano sulle garanzie o sulle riparazioni, sui tempi di riparazione devono essere un po', come dire, accompagnate anche dall'elasticità del cliente. Mi spiego meglio: oggi come oggi abbiamo avuto criticità, non parlo direttamente noi, il mondo assicurativo ha avuto criticità proprio di mancanza di vetri sostitutivi, no? Dalle case madri o altro. Quindi occorre essere sempre sicuramente guidati dall'intermediario nel momento in cui c'è un sinistro, e anche essere tolleranti sul fatto della riparazione, che avrà sicuramente, per causa forza maggiore, tempi leggermente più lunghi. Io dico sempre, l'importante è che alla fine io riesco a riparare il mio danno e ad avere l'indennizzo, perché poi gli attori siamo tanti su questa dinamica che impatta, e tutti dobbiamo essere bravi a diciamo insieme raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di avere la casa, l'azienda o l'auto riparata.
1: In che modo l'aumento di eventi estremi negli ultimi anni ha modificato anche il costo medio dei premi in Italia, o se sono aumentati i costi in seno al fatto che questi eventi estremi si verificano molto spesso rispetto al passato?
5: Allora, sicuramente sì, nel senso che gli importi sono cambiati, perché comunque c'è un principio di sostenibilità, no? Quindi nel momento in cui la garanzia, questi eventi oggi impattano senza una ipotesi di pianificazione, fanno sì che ci sono gli aumenti di tassi, però parliamo veramente di tassi simbolici, nel senso che comunque non c'è un aumento del, faccio un esempio, 300%, 500%, una garanzia che sull'auto può valere 150 euro, oggi ne costa 200, 210, quindi diciamo che sono degli aumenti contenuti proprio per quello che tu dicevi, il fatto che non è più programmabile l'evento. Se faccio un esempio di 5 anni fa, la grandine avveniva una volta forse all'anno, oggi avviene una, due, tre volte al mese, quindi c'è una frequenza talmente più importante che anche se il premio aumentasse di un 20-30%, penso che sia in linea con la certezza e la garanzia che l'utente finale abbia la copertura.
1: Per quanto riguarda invece quelle che sono definite le zone rosse, esistono appunto queste zone geografiche in cui le compagnie rifiutano la copertura, applicano magari dei prezzi fuori mercato?
5: Ma le zone rosse non sono, voglio sottolinearlo, non sono motivo di esclusione di garanzia. Sì, le zone rosse sono alert dove le compagnie di assicurazione in quei contesti presidiano di più, e quindi il costo e il limite di indennizzo varia, cioè è minore il limite di indennizzo, è maggiore il costo, ma le compagnie non lasciano mai escluso il rischio.
1: E questi erano i consigli di Giuseppe Santori, amministratore unico del gruppo SCS Cattoliche Assicurazioni, divisione generale Italia. Io lo ringrazio per essere stato un nostro ospite, grazie a voi per l'ascolto. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.
6: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma. Fuori un po' di Ponentino.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Via libera al termovalorizzatore nelle Marche, un impianto capace di trattare 370.000 tonnellate di rifiuti all'anno che dovrebbe essere operativo entro il 2035. Il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato a maggioranza dal Consiglio delle Marche. 19 voti favorevoli e 10 quelli contrari. Per le opposizioni il piano è soltanto un bluff, come commenta il capogruppo del PD Mancini. Il termovalorizzatore, ha detto, non vedrà la luce prima dei prossimi 15 anni. Di operazione miope e antieconomica parlano i 5 Stelle. Un'opera da mezzo miliardo, commentano, che nasconde i problemi sotto la cenere, punisce i cittadini virtuosi e spalanca la strada a stangata sulle bollette Tari. Un giovane ascolano è stato denunciato dalla polizia per detenzione illecita di armi bianche e detenzione di sostanze stupefacenti destinate. L'intervento in abitazione della provincia dopo la richiesta di aiuto della madre che aveva contattato la sala operativa preoccupata per il figlio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane, rinvenuto e sequestrato un machete di 50 centimetri e un pugnale. Sono stati anche trovati 45 grammi di cannabis custoditi in diversi contenitori e numerose bustine contenenti residui della stessa sostanza. Ladri acrobati in azione a San Benedetto, a casa di Gaetano De Panicis, ex presidente di Assoalbergatori. I ladri, ha raccontato, sono entrati dalla finestra, subito hanno cercato di portare via oro e contanti, ma per farlo hanno distrutto tutto. Si sono chiusi all'interno dell'appartamento e hanno agito portando via tutto quello che potevano trafugare. Carrozzerie e agenzie assicurative prese d'assalto nel Piceno, da un lato per sostituire i vetri danneggiati dalla grandine e dall'altro per capire come proteggersi con una polizza auto adeguata. Ne abbiamo parlato a Realtà Locali con i riparatori del territorio e l'agente assicurativo Giuseppe Santori. Sentiamo una piccola anticipazione della puntata di oggi.
2: Allora, le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, sennò che te porto. Io lavoro già dalle 7 la mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
3: Ero turisti e residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi. Qua noi, siccome abbiamo pure per la Mercedes, anche tedeschi, un belgio, tutto. Quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti posso, il vetro costa 500 euro, non appunto ne costa 150, quindi più a mano l'opera è tutto.
1: Parleremo di grandine e riparazioni con i carrozzieri del territorio e l'agente assicurativo Giuseppe Santori nella puntata di oggi, disponibile in podcast sul nostro sito. Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle Tracce di Sant'Emilio per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono. Incontri, momenti di preghiera, riflessioni sulla figura del primo Vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e tanti podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio alle 19 in cattedrale con I profili nascosti della devozione al Santo Protettore insieme a Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Sentiamo.
4: Diciamo la scoperta di tre aspetti, di tre oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emilio. Questi tre oggetti, quelli, i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi tornati dalla cripta andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri due pezzi, quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
1: Tra gli altri eventi vi segnaliamo anche la camminata spirituale di martedì 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale, una notte per il santo alla scoperta dei luoghi del patrono con Don Francesco Francesco Mangani. Radio Libere da tutta Italia per festeggiare mezzo secolo. Domenica 6 settembre a Piazza del Popolo ad Ascoli, un grande evento cittadino dedicato al mondo della radio che vedrà la partecipazione delle principali emittenti radiofoniche italiane. Dal 76 ad oggi, tra cantine, garage e sale parrocchiali, sono diventate vere redazioni giornalistiche in ogni angolo d'Italia, con giovani appassionati imprenditori che hanno potuto far sentire la loro voce grazie a un grande mezzo di comunicazione come la radio, che ha rappresentato una vera rivoluzione culturale e sociale. Grande festa ad Ascoli dunque il 6 settembre con Radio Libere da tutta Italia per festeggiare mezzo secolo di radiofonia. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Caglie in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore,

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Il Piceno ancora alle prese con la conta dei danni dopo la grandinata che si è abbattuta a San Benedetto nei giorni scorsi. Migliaia di auto danneggiate con famiglie, lavoratori ma anche turisti che sono rimasti letteralmente a piedi per un'emergenza che riguarda davvero tutti. La conta dei danni parla di circa 30.000 veicoli coinvolti per una città che è rimasta letteralmente incerottata. Tantissime le soluzioni emergenziali che sono state appunto pensate da cittadini e turisti, materassini, materassi, coperte per tentare di coprire e magari arginare i danni che potrebbero arrivare da altre grandinate. C'è poi chi per la riparazione, la sostituzione dei parabrezza ha deciso di andare anche fuori regione per trovare i carrozzieri disponibili, ma i vetri ovviamente non si trovano, c'è difficoltà nel reperimento e i parabrezza hanno difficoltà anche ad arrivare. I carrozzieri parlano di liste di attesa anche di oltre 20 giorni. Com'è la situazione nel nostro territorio? Noi l'abbiamo chiesto proprio ai carrozzieri del Piceno, sentiamo.
2: Questo qui è un discorso che ha colpito più che altro San Benedetto. Molti si stanno trasferendo qui in Ascoli, però tutte le carrozzerie naturalmente sono un po' intasate e c'è il problema di reperire i ricambi, perché magari i ferritini sono tanti e se vai a Dubai questi con un giorno ti risolve tutto. Buttano la macchina e la comprano nuova, dici, non stanno a cambiare vetro.
1: Quante richieste di sostituzione avete avuto?
2: Richieste di sostituzione di parabrezza ne so parecchie. Il discorso che non arrivano, se non riescono a reperire i ricambi, i lavori stanno un po' fermi.
1: Avete una lista d'attesa? Come vi siete organizzati e quanto tempo ci vuole per la sostituzione?
2: Noi siamo organizzati che la gente manda i messaggi, io non rispondo, quello che ripassa lo servo, quello che non ripassa se va tutta in giornata. Ma guarda, si chiama tutti i giorni.
3: Ma allora, in questo momento qui io ho ordinato 25 parabrezza, ma ce ne stanno altro che tanti ordinati perché non arrivano.
1: Non arrivano in tempo?
3: Non arrivano i vetri, i parabrezzi, cioè dovevano arrivare ma non sono arrivati. Ci avrò 50 macchine, tempi di attesa per le riconsegne. Allora, mo ti spiego. I parabrezze che sono già stati ordinati prima, la settimana scorsa, allora arriveranno perché nelle zone centrali dei magazzini vengono smistate, arrivano e tutto, ma il resto non si sa, non ci sono previsioni.
1: Per quanto riguarda le ferie e le chiusure, questo comprometterà l'arrivo secondo te?
3: Sì, allora le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, no che te porto.
1: Quindi anche voi state lavorando a ritmo continuo?
3: Sì, io lavoro già dalle 7 della mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Si sta cercando di rendere le macchine circolanti, cambiare i vetri e basta, capito? Per cercare di far ripartire le persone che stanno, anche se hanno due macchine, ma hanno due macchine tutte e due rotte, capito?
1: Scusa, sono tutti del territorio o ci sono anche turisti da te che sono venuti?
3: No, anche turisti. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
1: Quanto tempo è necessario per sostituire il parabrezza?
3: Per incollare il parabrezza dipende dalla macchina, 4-5 ore per incollare il parabrezza, ma se ci stanno anche i lunotti, capito? È di più.
4: La situazione stiamo mandando via parecchie persone perché non abbiamo il tempo per farlo.
1: Quanti automobilisti sono venuti nella tua carrozzeria?
4: Sono un centinaio di persone sicuro, però non riusciamo a farli tutti. Manca anche la reperibilità per i vetri.
1: Hai preparato una lista d'attesa? Come avete organizzato il lavoro?
4: Da noi non abbiamo preso più, noi lavoriamo fino adesso, fino al 31 luglio, poi riaviamo il 24, perché altrimenti era tutto il mese di agosto e di settembre sicuro. Io giuro che c'è la vacanza prenotata, non è che rimandano la vacanza per cambiare i vetri, quindi.
1: Sono più turisti o residenti?
4: Turisti e residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi, qua noi siccome abbiamo pure per la Mercedes, anche tedeschi, Belgio.
1: Ci puoi dire quanto costa in media riparare e sostituire un parabrezza?
4: In media non, in base alla macchina, in base al costo del vetro, in base a tutto, quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti posso dire, il vetro costa 500 euro, una Punto ne costa 150, quindi più la mano all'opera è tutto. Non è che ti posso fare una media stimata.
1: Hai pensato per un attimo a rinunciare alle tue ferie per aiutare le persone che magari sono in difficoltà tenendo aperta la carrozzeria per riparare e sostituire parabrezza?
4: No, assolutamente no. Vacanza prenotata, quindi non è che posso stare qua a cambiare i vetri, capito, per la gente. Mi spiace, ma fino al 31 lavoriamo, poi basta.
1: Queste erano le voci dei carrozzieri del Piceno alle prese con lunghe liste d'attesa, l'impazienza anche di tanti cittadini e turisti che devono rientrare al lavoro o nelle proprie abitazioni. Eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio e che hanno portato anche le compagnie assicurative ad un surplus di lavoro. In questi giorni sono centinaia le telefonate arrivate nelle varie agenzie assicurative del territorio per capire se la propria polizza auto potesse coprire anche i danni derivati dalla grandine. Per capire meglio come tutelarci siamo in collegamento con Giuseppe Santori, che è amministratore unico del gruppo SCS Cattolica Assicurazione Divisione Generali Italia. A te Giuseppe chiediamo di spiegarci come funziona appunto la polizza assicurativa che copre i danni causati dalla grandine.
5: Ma allora il panorama è vasto, nel senso che esistono tutte le tipologie di copertura per questi eventi, tutto è basato un po' sul tema della cultura assicurativa, nel senso che nel momento in cui si stipula un contratto, sia che sia per la polizza auto, sia che sia per un'azienda o per l'immobile personale della casa, è importante, laddove si ritenesse opportuno propendere verso una copertura completa, inserire quello che è un discorso di evento atmosferico legato appunto a questi fenomeni che oggi più che mai, insomma, si stanno verificando con una certa frequenza. Quindi l'importante è aggiungere, guardando bene poi a livello di condizioni, questa garanzia che sta sempre presente sul mercato e che le compagnie rilasciano con una certa frequenza. Quindi è un po' il problema culturale, invece di stipulare un contratto base, di farlo un po' più allargato a coperture diverse.
1: Cosa dobbiamo sapere per evitare di sbagliare e magari garantirci la massima copertura? Che consiglio possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Quali sono le coperture per garantirci proprio una maggior tutela dei nostri veicoli?
5: È una cultura proprio a livello assicurativo, nel momento in cui si accende qualsiasi tipo di garanzia, l'importante è conoscere i perimetri del risarcimento. Quindi, per semplicità, ogni garanzia nel contratto riporta il massimale indicato, lo scoperto e o la franchigia o il limite di indennizzo, e pertanto nel momento in cui io accendo la copertura basta che conosco da condizioni o da contratto fino a dove quella copertura opera, su quali importi e quale importo è a mio carico, perché comunque per onestà culturale e assicurativa tutte le coperture hanno sempre un minimo a carico del cliente, cioè non indennizzano mai il 100% del danno ricevuto.
1: Una copertura assicurativa che fino a qualche anno fa sembrava non necessaria, era considerata un'estensione di polizza di cui magari si poteva fare a meno, oggi sembra davvero essere indispensabile. Secondo te è necessario davvero che chi è all'ascolto, gli automobilisti, si tutelino con queste estensioni di polizza che coprano danni di questo tipo?
5: Allora, in questo momento sicuramente ripeto, è centrare sempre di più con il proprio consulente l'estensione di garanzie opzionali ai contratti rispetto agli standardizzati e basiche. Quindi forse in termini assicurativi è più vicino ai clienti, quando si sente parlare di polizza all risk è l'ideale per il cliente, che significa che la polizza che copre tutti quanti i rischi. Quindi accendere probabilmente polizze di questa tipologia, di questa natura, in maniera tale che il cliente non abbia la sorpresa se la copertura esista o poi che non esista. Un consiglio che mi sento di dare è proprio sull'evento che sta accadendo in questo momento, cioè il fatto che poi quando c'è un evento così straordinario le dinamiche che impattano sulle garanzie o sulle riparazioni, sui tempi di riparazione devono essere un po', come dire, accompagnate anche dall'elasticità del cliente. Mi spiego meglio: oggi come oggi abbiamo avuto criticità, non parlo direttamente noi, il mondo assicurativo ha avuto criticità proprio di mancanza di vetri sostitutivi, no? Dalle casse madri o altro, quindi occorre essere sempre sicuramente guidati dall'intermediario nel momento in cui c'è un sinistro e anche essere tolleranti sul fatto della riparazione che avrà sicuramente per causa forza maggiore tempi leggermente più lunghi. Io dico sempre l'importante è che alla fine io riesco a riparare il mio danno e ad avere l'indennizzo, perché poi gli attori siamo tanti su questa dinamica che impatta e tutti dobbiamo essere bravi a diciamo insieme raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di avere la casa, l'azienda o l'auto riparata.
1: In che modo l'aumento di eventi estremi negli ultimi anni ha modificato anche il costo medio dei premi in Italia, o se sono aumentati i costi in seno al fatto che questi eventi estremi si verificano molto spesso rispetto al passato?
5: Allora, sicuramente sì, nel senso che gli importi sono cambiati perché comunque c'è un principio di sostenibilità, no? Quindi nel momento in cui la garanzia, questi eventi oggi impattano senza una ipotesi di pianificazione, fanno sì che ci sono gli aumenti di tassi, però parliamo veramente di tassi simbolici, nel senso che comunque non c'è un aumento del, faccio un esempio, 300%, 500%, una garanzia che sull'auto può valere 150 euro, oggi ne costa 200-210, quindi diciamo che sono degli aumenti contenuti proprio per quello che tu dicevi, il fatto che non è più programmabile l'evento. Se faccio un esempio di 5 anni fa, la grandine avveniva una volta forse all'anno, oggi avviene 1-2-3 volte al mese, quindi c'è una frequenza talmente più importante che anche se il premio aumentasse di un 20-30% penso che sia in linea con la certezza e la garanzia che l'utente finale abbia la copertura.
1: Per quanto riguarda invece quelle che sono definite le zone rosse, esistono appunto queste zone geografiche in cui le compagnie rifiutano la copertura o applicano magari dei prezzi fuori mercato?
5: Ma le zone rosse non sono, voglio sottolinearlo, non sono motivo di esclusione di garanzia. Sì, le zone rosse sono alert dove le compagnie di assicurazione in quei contesti presidiano di più e quindi il costo e il limite di indennizzo varia, cioè è minore il limite di indennizzo, è maggiore il costo, ma le compagnie non lasciano mai escluso il rischio.
1: E questi erano i consigli di Giuseppe Santori, amministratore unico del gruppo SCS Cattoliche Assicurazioni, divisione generale Italia. Io lo ringrazio per essere stato il nostro ospite, grazie a voi per l'ascolto. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui che c'è.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Via libera al termovalorizzatore nelle Marche, un impianto capace di trattare 370.000 tonnellate di rifiuti all'anno che dovrebbe essere operativo entro il 2035. Il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato a maggioranza dal Consiglio delle Marche. 19 voti favorevoli e 10 quelli contrari. Per le opposizioni il piano è soltanto un bluff, come commenta il capogruppo del PD Mancini. Il termovalorizzatore, ha detto, non vedrà la luce prima dei prossimi 15 anni. Di operazione miope e antieconomica parlano i 5 Stelle. Un'opera da mezzo miliardo, commentano, che nasconde i problemi sotto la cenere, punisce cittadini virtuosi e spalanca la strada a stangata sulle bollette Tari. Un giovane ascolano è stato denunciato dalla polizia per detenzione illecita di armi bianche e detenzione di sostanze stupefacenti destinate. L'intervento in abitazione della provincia dopo la richiesta di aiuto della madre, che aveva contattato la sala operativa preoccupata per il figlio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane, rinvenuto e sequestrato un machete di 50 centimetri e un pugnale. Sono stati anche trovati 45 grammi di cannabis custoditi in diversi contenitori e numerose bustine contenenti residui della stessa sostanza. Carrozzerie e agenzie assicurative prese d'assalto nel Piceno, da un lato per sostituire i vetri danneggiati dalla grandine e dall'altro per capire come proteggersi con una polizza auto adeguata. Ne abbiamo parlato a Realtà Locali con i riparatori del territorio e l'agente assicurativo Giuseppe Santori. Sentiamo una piccola anticipazione della puntata di oggi.
2: Allora, le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, no che te porto. Io lavoro già dalle 7 della mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
3: Turisti e residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi. Qua noi, siccome abbiamo pure per la Mercedes, anche tedeschi, un Belgio, tutto, quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti posso il vetro, costa 500 euro, non appunto ne costa 150, quindi più la mano l'opera è tutto.
1: Parleremo di grandine e riparazioni con i carrozzieri del territorio e l'agente assicurativo Giuseppe Santori nella puntata di oggi, disponibile in podcast sul nostro sito. Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle Tracce di Sant'Emidio per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono. Incontri, momenti di preghiera, riflessioni sulla figura del primo Vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e tanti podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio alle 19 in cattedrale con i profili nascosti della devozione al Santo Protettore insieme a Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Sentiamo.
4: Diciamo la scoperta di tre aspetti, di tre oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emidio. Questi tre oggetti, i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi tornati dalla cripta andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri due pezzi. Quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
1: Tra gli altri eventi vi segnaliamo anche la camminata spirituale di martedì 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale. Una notte per il santo alla scoperta dei luoghi del patrono con Don Francesco Mangani. Radio Libere da tutta Italia per festeggiare mezzo secolo. Domenica 6 settembre a Piazza del Popolo ad Ascoli, un grande evento cittadino dedicato al mondo della radio che vedrà la partecipazione delle principali emittenti radiofoniche italiane. Dal 76 ad oggi, tra cantine, garage e sale parrocchiali, sono diventate vere redazioni giornalistiche in ogni angolo d'Italia con giovani appassionati imprenditori che hanno potuto far sentire la loro voce grazie a un grande mezzo di comunicazione come la radio, che ha rappresentato una vera rivoluzione culturale e sociale. Grande festa ad Ascoli dunque il 6 settembre con Radio Libere da tutta Italia per festeggiare mezzo secolo di radiofonia. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Prima puntata. Sulle tracce di Sant'Emidio ad Ascoli Piceno.
2: Emidio, il santo venuto da Treviri. Emidio, il patrono della città di Ascoli Piceno. Emidio, il protettore dai terremoti. Sant'Emidio ha tanti volti da esplorare e tanti aspetti da conoscere che non sempre si manifestano nelle pratiche devozionali. Radio Ascoli ha voluto così realizzare un ciclo di trasmissioni, che saranno anche riascoltabili sul nostro sito in podcast, per esaminare aspetti diversi del santo patrono: la sua storia, la sua figura nell'arte, la sua missione evangelizzatrice, le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e tanti altri ancora. Lo abbiamo fatto intervistando esperti, studiosi, appassionati che negli anni si sono interessati a Sant'Emidio per conoscerne la natura più profonda. In questa prima puntata siamo in compagnia di Don Francesco Mangani, che proprio stasera alle ore 21, con ritrovo davanti alla cattedrale di Piazza Arringo, condurrà la camminata Una notte per Sant'Emidio, alla scoperta dei luoghi del patrono di Ascoli Piceno. Benvenuto Don Francesco, intanto presentiamo questa iniziativa che, come sappiamo, è organizzata da Radio Ascoli e dal Museo Diocesano in collaborazione con la Diocesi e che è dedicata a Sant'Emidio, seminatore di speranza.
3: Salve a tutti, sì, allora il 1° di agosto ci ritroveremo per questa esperienza, una immersione storico-spirituale nei luoghi del nostro patrono. Quindi partiremo dal luogo dove tutti abbiamo conosciuto Emidio, cioè il Duomo, la cripta, dove è custodito il suo corpo con tutta la comunità cristiana di Ascoli, i compagni martiri. Quindi un primo momento sarà lì, proprio nel luogo dove tutti abbiamo pregato e continuiamo a pregare il nostro patrono. Poi dopo la cripta ci rechiamo verso la chiesa di San Vincenzo Anastasio per visitare l'interessantissima cripta romanica, all'interno della quale vi è una chicca, una sorpresa, quindi non voglio anticipare nulla, però è un luogo estremamente significativo perché ci riporta proprio alle origini della fede nella nostra città, un luogo molto suggestivo e che sicuramente si lega anche alla tradizione midiana. E la chiesa di San Vincenzo Anastasio, nelle sue origini archeologiche, ci riporta proprio a questo periodo iniziale, una chiesa ancora timida ma forte nello spirito, e grazie proprio alla testimonianza, alla parola di Emidio, che poi iniziò il bellissimo percorso della nostra chiesa locale, e quindi questa chiesa ci riporta proprio a questo periodo. Poi proseguiremo verso il fonte di Borgo Soresta. Secondo la Passio, a tratti leggendaria sicuramente, ma che custodisce un seme di autenticità, Sant'Emidio evangelizzava, battezzava, e quindi secondo la Passio il fonte di Borgo Soresta fu fatto sgorgare dallo stesso Emidio, un valore simbolico, il segno del battesimo. Colui che evangelizza battezza, cioè immerge ogni anima in quell'acqua di luce che è la parola di Dio. Quindi Emidio, il grande evangelizzatore del nostro territorio, quindi è il luogo che ci ricorda proprio questa sua missione per cui ha dato la vita. E poi proseguiremo verso il tempietto di Sant'Emidio Rosso, dove sempre secondo la tradizione è custodito il cippo sul quale Sant'Emidio fu martirizzato, quindi è il luogo che ci ricorda il martirio, quel sangue donato per amore. E poi ci recheremo verso le nostre catacombe, Sant'Emidio e le grotte. Quello che mi preme dire, e spero di far comprendere con questa esperienza, che quando Emidio giunse ad Ascoli già vi erano le catacombe di Sant'Emidio e le grotte. Molti hanno discusso se Sant'Emidio è esistito o non è esistito. Come dicevo poco fa, sicuramente la Passio che noi abbiamo è molto leggendaria, ma il fatto che abbiamo delle catacombe più antiche della tradizione midiana comunque ci fa riflettere. Quindi già ad Ascoli vi era il cristianesimo, e quando giunse Emidio trovò una piccola e anche affaticata dalle varie persecuzioni comunità, e quindi questo luogo ci riporta proprio alla sorgente della fede locale, dove Emidio è stato sepolto insieme a tutta la comunità cristiana di Ascoli, quindi una testimonianza importante, dove per secoli il suo corpo è stato venerato. Davanti Sant'Emidio alle grotte vi era l'ospedale di Sant'Ilario, era il luogo dell'accoglienza dei pellegrini. Qui ad Ascoli, come in altre città analoghe dove vi è la memoria dei martiri, vi era sempre il luogo della memoria dei martiri, e accanto alla memoria dei martiri vi era sempre un luogo di accoglienza dei vari pellegrini che da varie parti accorrevano per la venerazione delle reliquie. Quindi anche nella nostra Ascoli abbiamo avuto questo luogo importante, questo luogo che possiamo definire fino al VII-VIII secolo il luogo di culto più importante della nostra città, prima delle grandi traslazioni. Quindi probabilmente tra il VII e il X secolo una o due traslazioni, quindi anche il corpo di Sant'Emidio, dei suoi compagni martiri, di tutta la comunità cristiana di Ascoli fu portata all'interno delle mura cittadine, dove riposano nella cripta che è stata costruita nell'undicesimo secolo, intorno all'undicesimo secolo.
2: Che valore ha la cripta della cattedrale per gli ascolani?
3: Sicuramente un seme che continuamente dobbiamo custodire e coltivare, perché la fede che riceviamo nel battesimo è un seme che appunto alimentiamo attraverso la preghiera, le opere di carità e il desiderio di Dio. Quindi confrontarsi con la testimonianza di Emidio ci riporta proprio al seme della nostra fede locale. Quindi sicuramente la cripta, che è il luogo più intimo della chiesa, simbolicamente le chiese romaniche sono costruite sulla falsariga di un corpo umano, che poi è anche analogico a Cristo stesso, e la cripta è un po' la parte più intima, è il petto, il cuore, e quindi la cripta ha proprio questo valore simbolico di custodia, ma anche di riflessione e anche di intimità. Quindi tornando alle radici della nostra fede, confrontandosi con la testimonianza di Emidio, dei suoi compagni, di tutta la comunità cristiana di Ascoli, sicuramente può essere per noi uomini della modernità un monito, un profondo insegnamento a rinnovare sempre il desiderio di Dio, a rinnovare anche quel desiderio di donarsi per amore. Non dimentichiamo che Emidio e i suoi compagni hanno sparso il sangue, sono storie umanamente tragiche, eppure dinanzi a Dio sono storie di bellezza, e il loro sangue sicuramente ancora bagna le nostre coscienze, spesso affaticate, spesso che abbiamo molti di noi dimenticato Dio, tuttavia la testimonianza è sempre viva. Quindi scendere in cripta, ricordare la testimonianza di Emidio e rinnovare quotidianamente la nostra adesione a Cristo, la nostra adesione personale, avendo come esempio, intercessore e testimoni le grandi figure della nostra Chiesa.
2: E la cripta accoglie anche le spoglie del santo, spoglie, reliquie, che valore oggi possono avere per chi crede?
3: Le reliquie sono appunto resti, rimanenze, è un po' come un album di famiglia. Io penso che tutti abbiamo un nonno, una nonna, un parente, un amico a cui abbiamo voluto bene e che ora non c'è più. Quindi a volte è bene rispolverare le memorie. Ovvio, Sant'Emidio non è in quelle poche ossa che sono rimaste, che sicuramente hanno un valore e che bisogna rispettare in quanto sono resti che hanno accolto la vita, come motivo per cui andiamo nei cimiteri a venerare i nostri morti. Tuttavia il culto delle reliquie ci riporta ovviamente a Cristo, quindi rispolverare la memoria dei grandi testimoni della fede e comprendere anche come Dio ha operato nella loro vita. Quindi, come noi a volte abbiamo piacere, anche quel senso di affetto, di amore nel ricordare i nostri cari per vivere meglio il presente, così anche la memoria di quello che abbiamo dei nostri martiri ci aiuterà sicuramente a vivere meglio l'oggi, il presente della nostra esperienza di fede.
2: Nel percorso che faremo nella nostra camminata guarderemo anche al battistero, anche se non lo visiteremo, anche lì c'è un forte senso simbolico, no?
3: Certo, il nostro bellissimo battistero, nella sua semplicità architettonica, ha per certi versi una certa complessità simbolica. Il nostro battistero ha pianta quadrata. Poche volte si incontra un battistero con una pianta quadrata così definita, che ovviamente ha un grande valore simbolico. I quattro elementi della creazione, i quattro punti cardinali, in sintesi è il simbolo dell'umanità. Noi accediamo al battesimo con la nostra umanità limitata. L'uomo che prega con autenticità è l'uomo che sa riconoscere il suo limite. Quindi noi col battesimo riconosciamo il nostro limite, ma tuttavia, per dono di Dio, comprendiamo che siamo anche capaci di Dio, come ci insegna la teologia della Chiesa da secoli. E il dono del battesimo è proprio la certezza che, nonostante la nostra umanità è limitata, è tuttavia capace di Dio. Con il battesimo diventiamo tempio dello Spirito. E l'otto, dopo il battesimo a pianta quadrata, poi come la maggior parte dei battisteri a pianta ottagonale, l'otto è il numero simbolico per eccellenza, che appunto ci richiama all'infinito. Come diceva Agostino, ogni battezzato entra nell'ottavo giorno. L'ottavo giorno è un giorno eterno. Noi con il battesimo già siamo nell'ottavo giorno, già la nostra vita interiore è nell'eternità, è nel regno dei cieli. E la esperienza cristiana è proprio tendere all'eternità. L'eternità ci abita, ma ancora, come dice Paolo, noi gemiamo interiormente nell'attesa di quello che saremo. E il battistero non a caso finisce con l'uno, la cupola. Quindi noi guardiamo altro, altro e alto, alto a Dio. Quindi nella nostra esperienza di fede, pur limitati, quell'immersione battesimale, quell'emersione indica quel continuo morire all'uomo vecchio e rinascere alla vita nuova, per indicare che l'esperienza terrena è un continuo fare appunto esperienza del nostro limite, ma prepararci all'eternità. Quindi alzare lo sguardo e vedere la cupola, quindi l'uno che è simbolo di Dio, è un segno appunto di speranza, è il fine del nostro cammino. Come dice Paolo, noi siamo concittadini dei santi, nostra patria è il cielo. Quindi ricordo ogni battezzato in cammino nella ricerca di Dio che il nostro fine è proprio Dio, e la vita è Lui, che è appunto vita eterna.
2: Visiteremo alcuni luoghi, secondo te ce ne sono altri che possono rappresentare dei luoghi emidiani ad Ascoli?
3: Secondo la Passio, Emidio ha evangelizzato un po' tutto il Piceno, in un contesto ovviamente diverso dal nostro. Emidio evangelizzava lungo i fiumi, battezzava probabilmente lungo le rive del Tronto. Io penso che tutto il territorio parla di Emidio. Le chiese sono venute dopo, e sicuramente Emidio ha camminato, forse qualche rimanenza romana l'avrà vista pure il nostro Emidio, ma penso che questo fatto sia secondario e relativo. Emidio venne ad Ascoli per incontrare noi ascolani, per portare la fede, rinnovare la fede nel nostro territorio, ma soprattutto incontrando uomini e donne desiderosi di Dio, di trovare senso, un nuovo slancio alla loro vita di fede. Quindi penso che tutto il nostro territorio parla di lui. E quindi sì, dovendo scegliere proprio un luogo simbolico, proprio se vogliamo, proprio sicuramente il fiume Tronto, e questo Emidio che battezzava lungo il Tronto, un po' come Gesù lungo le rive del Giordano, penso che sia un luogo per eccellenza che ci riporta alla fede, a quello che la fede significa, e soprattutto all'esperienza della predicazione di Emidio.
2: Il Tronto, insieme alla cripta, ci prospetta anche un'altra figura molto importante, che è quella di Polisia.
3: Sì, entriamo nel mondo della leggenda, che comunque sembra un fondo di verità. Anche lì, Polisia è esistita, non esistita? Io penso che Polisia sia esistita e siano state tante di Polisie. Cioè, pensiamo a un contesto dell'epoca, quando questi giovani si avvicinavano alla fede, anche alle difficoltà che hanno avuto nel testimoniare una novità. La fede cristiana comunque era un po' agli inizi. Quindi sicuramente Polisia rappresenta la risposta della nostra città a una domanda profonda che Emidio ha appunto offerto, quella di credere in Dio. Tu credi? Credo, no? Credo è una domanda. E Polisia, nella sua semplicità, ha risposto. Si è fatta battezzare Emidio e insieme a Polisia tantissime altre persone. Quindi Polisia, al di là del dato storico, se sia esistita o non esistita, comunque è il segno di una risposta, di una risposta appunto a quella che è la proposta cristiana, la domanda profonda che tutti ci portiamo dentro, che Emidio ha fatto e che Emidio appunto ha donato attraverso la testimonianza del Vangelo. Quindi anche ricordare Polisia penso che sia un bel segno, non la dimentichiamo, perché, e non solo, dico sempre, quando scendiamo nella nostra cripta preghiamo Emidio, ma preghiamo anche tutti quelli che erano con lui sono stati sepolti, perché quando svuotarono le catacombe portarono nella nostra cripta anche tutti coloro che erano stati sepolti intorno a Emidio, anche donne e bambini. Io li ho visti con gli occhi miei quando Morgante fece la ricognizione, e ovviamente si trovò delle ossa anche di bambini che non c'entravano nelle casse che lui aveva predisposto. E attualmente questi frammenti ossi sono in cattedrale, nella nicchia dove è costruito il braccio, appena si entra a sinistra. Ma la presenza dei bambini è proprio il segno della presenza dei martiri, perché i bambini venivano, e si comprende il motivo, no? Un bambino che muore sepolti accanto al martire proprio come segno di vicinanza e di preghiera. Quindi in quelle urne ancora ci sono tanti uomini, donne e bambini che sepolti insieme a Emidio, che rappresentano la nostra primitiva comunità, quindi non dimentichiamo neanche loro. Quindi preghiamo Emidio e tutti coloro che hanno, molti loro, offerto il sangue per testimoniare la fede nel nostro territorio.
2: Grazie a Don Francesco Mangani per questo interessante excursus sui luoghi emidiani che visiteremo nella nostra camminata.
3: Grazie a voi e vi aspetto il 1° di agosto alle 9 in cattedrale.
0: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
4: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
5: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
5: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
5: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
6: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Via libera al termovalorizzatore nelle Marche, un impianto capace di trattare 370.000 tonnellate di rifiuti all'anno che dovrebbe essere operativo entro il 2035. Il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato a maggioranza dal Consiglio delle Marche. 19 voti favorevoli e 10 quelli contrari. Per le opposizioni il piano è soltanto un bluff, come commenta il capogruppo del PD Mancini. Il termovalorizzatore, ha detto, non vedrà la luce prima dei prossimi 15 anni. Di operazione miope e antieconomica parlano i 5 Stelle. Un'opera da mezzo miliardo, commentano, che nasconde i problemi sotto la cenere, punisce i cittadini virtuosi e spalanca la strada a stangata sulle bollette Tari. Un giovane ascolano è stato denunciato dalla polizia per detenzione illecita di armi bianche e detenzione di sostanze stupefacenti destinate. L'intervento in abitazione della provincia dopo la richiesta di aiuto della madre, che aveva contattato la sala operativa preoccupata per il figlio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane, rinvenuto e sequestrato un machete di 50 centimetri e un pugnale. Sono stati anche trovati 45 grammi di cannabis custoditi in diversi contenitori e numerose bustine contenenti residui della stessa sostanza. Carrozzerie e agenzie assicurative prese d'assalto nel Piceno, da un lato per sostituire i vetri danneggiati dalla grandine e dall'altro per capire come proteggersi con una polizza auto adeguata. Ne abbiamo parlato a Realtà Locali con i riparatori del territorio e l'agente assicurativo Giuseppe Santori. Sentiamo una piccola anticipazione della puntata di oggi.
2: Allora, le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, se no che te porti. Io lavoro già dalle 7 della mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
3: Turisti residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi. Qua noi, siccome abbiamo pure per la Mercedes, anche tedeschi, un Belgio, tutto, quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti costa il vetro, costa 500 euro, non appunto con una costa 150, quindi più a mano l'opera è tutto.
1: Parleremo di grandine e riparazioni con i carrozzieri del territorio e l'agente assicurativo Giuseppe Santori nella puntata di oggi, disponibile in podcast sul nostro sito. Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle Tracce di Sant'Emidio per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono. Incontri, momenti di preghiera, riflessioni sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e tanti podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio alle 19 in cattedrale con I profili nascosti della devozione al Santo Protettore, insieme a Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Sentiamo.
4: Diciamo la scoperta di tre aspetti, di tre diciamo oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emidio. Questi tre oggetti, quelli i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi tornati dalla cripta andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri due pezzi. Quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
1: Tra gli altri eventi vi segnaliamo anche la camminata spirituale di martedì 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale, una notte per il santo alla scoperta dei luoghi del patrono con Don Francesco Mangani. Radio Libere da tutta Italia per festeggiare mezzo secolo. Domenica 6 settembre a Piazza del Popolo ad Ascoli, un grande evento cittadino dedicato al mondo della radio che vedrà la partecipazione delle principali emittenti radiofoniche italiane. Dal 76 ad oggi, tra cantine, garage e sale parrocchiali, sono diventate vere redazioni giornalistiche in ogni angolo d'Italia, con giovani appassionati imprenditori che hanno potuto far sentire la loro voce grazie a un grande mezzo di comunicazione come la radio, che ha rappresentato una vera rivoluzione culturale e sociale. Grande festa ad Ascoli dunque il 6 settembre con Radio Libere da tutta Italia per festeggiare mezzo secolo di radiofonia. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Caglie in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Averusca Cestarelli. Il Piceno ancora alle prese con la conta dei danni dopo la grandinata che si è abbattuta a San Benedetto nei giorni scorsi. Migliaia di auto danneggiate con famiglie, lavoratori ma anche turisti che sono rimasti letteralmente a piedi per un'emergenza che riguarda davvero tutti. La conta dei danni parla di circa 30.000 veicoli coinvolti per una città che è rimasta letteralmente incerottata. Tantissime le soluzioni emergenziali che sono state appunto pensate da cittadini e turisti, materassini, materassi, coperte per tentare di coprire e magari arginare i danni che potrebbero arrivare da altre grandinate. C'è poi chi per la riparazione, la sostituzione dei parabrezza ha deciso di andare anche fuori regione per trovare i carrozzieri disponibili, ma i vetri ovviamente non si trovano, c'è difficoltà nel reperimento e i parabrezza hanno difficoltà anche ad arrivare. I carrozzieri parlano di liste di attesa anche di oltre 20 giorni. Com'è la situazione nel nostro territorio? Noi l'abbiamo chiesto proprio ai carrozzieri del Piceno, sentiamo.
2: Questo qui è un discorso che ha colpito più caso da Benedetto, molti si stanno trasferendo qui in Ascoli, però tutte le carrozzerie naturalmente sono un po' intasate e c'è il problema di reperire i ricambi, perché magari per i tiri tanti, se vai a Dubai questi con giorno che risolve tutto. Buttano la macchina e la comprano nuova, dici, non stanno a cambiare il vetro.
1: Quante richieste di sostituzione avete avuto?
2: Richieste di sostituzione di parabrezza ne sono parecchie, discorso che non arrivano, se non riescono a reperire i ricambi, i lavori stanno un po' fermi.
1: Avete una lista d'attesa? Come vi siete organizzati e quanto tempo ci vuole per la sostituzione?
2: Noi siamo organizzati che la gente manda i messaggi, io non rispondo, quello che ripassa lo servo, quello che non ripassa se va tutta in giornata. Ma guarda, siamo tutti i giorni.
3: Ma allora, in questo momento qui io ho ordinato 25 parabrezza, ma ce ne stanno altro che tanti ordinati perché non arrivano.
1: Non arrivano in tempo?
3: Non arrivano i parabrezzi, cioè dovevano arrivare ma non sono arrivati, ci avrò 50 macchine, tempi di attesa per le riconsegne. Allora, mo ti spiego, i parabrezze che sono già stati ordinati prima, la settimana scorsa, allora arriveranno perché nelle zone centrali dei magazzini vengono smistate, arrivano e tutto, ma il resto non si sa, non ci sono previsioni.
1: Per quanto riguarda le ferie e le chiusure, questo comprometterà l'arrivo secondo te?
3: Sì, allora le ditte dove sto lavorando io stanno a lavorare H24, lavorano anche la notte e mi hanno consegnato i parabrezza anche sabato pomeriggio, quindi stanno a lavorare per l'emergenza che c'è, però i fornitori purtroppo se c'hanno il vetro te lo portano, sennò che te porto.
1: Quindi anche voi state lavorando a ritmo continuo?
3: Sì, io lavoro già dalle 7 la mattina alle 9, alle 10 di sera, già normalmente, quindi più di questo non posso fare. Si sta cercando di rendere le macchine circolanti, cambiare i vetri e basta, capito? Per cercare di far ripartire le persone che stanno, anche se hanno due macchine, ma hanno due macchine tutte e due rotte, capito?
1: Scusa, sono tutti del territorio o ci sono anche turisti da te che sono venuti?
3: No, anche turisti. Adesso pomeriggio riconsegno una Seat che dovevano ripartire venerdì scorso, il parabrezza mi è arrivato sabato pomeriggio, l'ho incollato stamattina e stasera ripartono per Bolzano.
1: Quanto tempo è necessario per sostituire il parabrezza?
3: Per incollare il parabrezza dipende dalla macchina, 4-5 ore per incollare parabrezza, ma se ci stanno anche i lunotti, capito? È di più.
4: La situazione stiamo mandando via parecchie persone perché non abbiamo il tempo per farlo.
1: Quanti automobilisti sono venuti nella tua carrozzeria?
4: Sono un centinaio di persone sicuro, però non riusciamo a farli tutti. Anche manca la reperibilità per i vetri.
1: Hai preparato una lista d'attesa? Come avete organizzato il lavoro?
4: Non so, da noi non abbiamo preso più, noi lavoriamo fino adesso, fino al 31 luglio, poi riapriamo il 24, perché altrimenti era tutto il mese di agosto e di settembre sicuro. Non lo so, io giuro che c'è la vacanza prenotata, non è che rimando la vacanza per cambiare i vetri, quindi.
1: Sono più turisti o residenti?
4: Turisti e residenti, tutti e due, anche persone di fuori, anche tedeschi, qua noi siccome abbiamo pure per la Mercedes anche tedeschi, un Belgio.
1: Ci puoi dire quanto costa in media riparare e sostituire un parabrezza?
4: In media media non, in base alla macchina, in base al costo del vetro, in base a tutto, quindi non è che c'è un prezzo standard. Una Mercedes costa, che ti posso, il vetro costa 500 euro, una Punto ne costa 150, quindi più la mano l'opera è tutto, non è che ti posso fare una media stimata.
1: Hai pensato per un attimo a rinunciare alle tue ferie per aiutare le persone che magari sono in difficoltà tenendo aperta la carrozzeria per riparare e sostituire parabrezza?
4: No, assolutamente no. Vacanza prenotata, quindi non è che posso stare qua a cambiare i vetri, capito, per la gente. Mi spiace, ma fino al 31 lavoriamo, poi basta.
1: Queste erano le voci dei carrozzieri del Piceno alle prese con lunghe liste d'attesa, l'impazienza anche di tanti cittadini e turisti che devono rientrare al lavoro o nelle proprie abitazioni. Eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio e che hanno portato anche le compagnie assicurative ad un surplus di lavoro. In questi giorni sono centinaia le telefonate arrivate nelle varie agenzie assicurative del territorio per capire se la propria polizza auto potesse coprire anche i danni derivati dalla grandine. Per capire meglio come tutelarci, siamo in collegamento con Giuseppe Santori, che è amministratore unico del gruppo SCS Cattolica Assicurazione, divisione Generali Italia. A te, Giuseppe, chiediamo di spiegarci come funziona appunto la polizza assicurativa che copre i danni causati dalla grandine.
5: Ma allora, il panorama è vasto, nel senso che esistono tutte le tipologie di copertura per questi eventi. Tutto è basato un po' sul tema della cultura assicurativa, nel senso che nel momento in cui si stipula un contratto, sia che sia per la polizza auto, sia che sia per un'azienda o per l'immobile personale della casa, è importante, laddove si ritenesse opportuno propendere verso una copertura completa, inserire quello che è un discorso di evento atmosferico legato appunto a questi fenomeni che oggi più che mai, insomma, si stanno verificando con una certa frequenza. Quindi l'importante è aggiungere, guardando bene poi a livello di condizioni, questa garanzia che sta sempre presente sul mercato e che le compagnie rilasciano con una certa frequenza. Quindi è un po' il problema culturale, invece di stipulare un contratto base, di farlo un po' più allargato a coperture diverse.
1: Cosa dobbiamo sapere per evitare di sbagliare e magari garantirci la massima copertura? Che consiglio possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Quali sono le coperture per garantirci proprio una maggior tutela dei nostri veicoli?
5: È una cultura proprio a livello assicurativo. Nel momento in cui si accende qualsiasi tipo di garanzia, l'importante è conoscere i perimetri del risarcimento. Quindi, per semplicità, ogni garanzia nel contratto riporta il massimale indicato, lo scoperto e o la franchigia o il limite di indennizzo, e pertanto nel momento in cui io accendo la copertura basta che conosco da condizioni o da contratto fino a dove quella copertura opera, su quali importi e quale importo è a mio carico, perché comunque per onestà culturale e assicurativa tutte le coperture hanno sempre un minimo a carico del cliente, cioè non indennizzano mai il 100% del danno ricevuto.
1: Una copertura assicurativa che fino a qualche anno fa sembrava non necessaria, era considerata un'estensione di polizza di cui magari si poteva fare a meno, oggi sembra davvero essere indispensabile. Secondo te è necessario davvero che chi è all'ascolto, gli automobilisti, si tutelino con queste estensioni di polizza che coprono danni di questo tipo?
5: Allora, in questo momento sicuramente ripeto, è centrare sempre di più con il proprio consulente l'estensione di garanzie opzionali ai contratti rispetto agli standardizzati e basiche. Quindi forse in termini assicurativi è più vicino ai clienti. Quando si sente parlare di polizza all risk, è l'ideale per il cliente, che significa che la polizza che copre tutti quanti i rischi. Quindi accendere probabilmente polizze di questa tipologia, di questa natura, in maniera tale che il cliente non abbia la sorpresa se la copertura esista o poi che non esista. Un consiglio che mi sento di dare è proprio sull'evento che sta accadendo in questo momento, cioè il fatto che poi quando c'è un evento così straordinario, le dinamiche che impattano sulle garanzie o sulle riparazioni, sui tempi di riparazione devono essere un po', come dire, accompagnate anche dall'elasticità del cliente. Mi spiego meglio: oggi come oggi abbiamo avuto criticità, non parlo direttamente noi, il mondo assicurativo ha avuto criticità proprio di mancanza di vetri sostitutivi, no? Dalle case madri o altro, quindi occorre essere sempre sicuramente guidati dall'intermediario nel momento in cui c'è un sinistro e anche essere tolleranti sul fatto della riparazione che avrà sicuramente per causa forza maggiore tempi leggermente più lunghi. Io dico sempre l'importante è che alla fine io riesco a riparare il mio danno e ad avere l'indennizzo, perché poi gli attori siamo tanti su questa dinamica che impatta e tutti dobbiamo essere bravi a diciamo insieme raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di avere la casa, l'azienda o l'auto riparata.
1: In che modo l'aumento di eventi estremi negli ultimi anni ha modificato anche il costo medio dei premi in Italia, o se sono aumentati i costi insieme al fatto che questi eventi estremi si verificano molto spesso rispetto al passato?
5: Allora, sicuramente sì, nel senso che gli importi sono cambiati perché comunque c'è un principio di sostenibilità, no? Quindi nel momento in cui la garanzia, questi eventi oggi impattano senza una ipotesi di pianificazione, fanno sì che ci sono gli aumenti di tassi, però parliamo veramente di tassi simbolici, nel senso che comunque non c'è un aumento del, faccio un esempio, 300%, 500%, una garanzia che sull'auto può valere 150 euro, oggi ne costa 200, 210, quindi diciamo che sono degli aumenti contenuti proprio per quello che tu dicevi, il fatto che non è più programmabile l'evento. Se faccio un esempio di 5 anni fa, la grandine avveniva una volta forse all'anno, oggi avviene una, due, tre volte al mese, quindi c'è una frequenza talmente più importante che anche se il premio aumentasse di un 20-30%, penso che sia in linea con la certezza e la garanzia che l'utente finale abbia la copertura.
1: Per quanto riguarda invece quelle che sono definite le zone rosse, esistono appunto queste zone geografiche in cui le compagnie rifiutano la copertura o applicano magari dei prezzi fuori mercato?
5: Ma le zone rosse non sono, voglio sottolinearlo, non sono motivo di esclusione di garanzia. Sì, le zone rosse sono alert dove le compagnie di assicurazione in quei contesti presidiano di più e quindi il costo e il limite di indennizzo varia, cioè è minore il limite di indennizzo, è maggiore il costo, ma le compagnie non lasciano mai escluso il rischio.
1: E questi erano i consigli di Giuseppe Santori, amministratore unico del gruppo SCS Cattoliche Assicurazioni, divisione generale Italia. Io lo ringrazio per essere stato un nostro ospite, grazie a voi per l'ascolto. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

Radio Ascoli. Questa è Radio.

0: Radio Ascoli.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Radio Ascoli.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: aspetti da conoscere che non sempre si manifestano nelle pratiche devozionali. Radio Ascoli ha voluto così realizzare un ciclo di trasmissioni che saranno anche riascoltabili sul nostro sito in podcast per esaminare aspetti diversi del Santo Patrono, la sua storia, la sua figura nell'arte, la sua missione evangelizzatrice, le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e tanti altri ancora. Lo abbiamo fatto intervistando esperti, studiosi, appassionati che negli anni si sono interessati a Sant'Emidio per conoscerne la natura più profonda. In questa prima puntata siamo in compagnia di Don Francesco Mangani, che proprio stasera alle ore 21, con ritrovo davanti alla cattedrale di Piazza Arringo, condurrà la camminata Una notte per Sant'Emidio, alla scoperta dei luoghi del patrono di Ascoli Piceno. Benvenuto Don Francesco, intanto presentiamo questa iniziativa che, come sappiamo, è organizzata da Radio Ascoli e dal Museo Diocesano in collaborazione con la Diocesi e che è dedicata a Sant'Emidio, seminatore di speranza.
1: Salve a tutti, sì, allora il 1° di agosto ci ritroveremo per questa esperienza, una immersione storico-spirituale nei luoghi del nostro patrono. Quindi partiremo dal luogo dove tutti abbiamo conosciuto Emidio, cioè il Duomo, la cripta, dove è custodito il suo corpo con tutta la comunità cristiana di Ascoli, i compagni martiri. Quindi un primo momento sarà lì, proprio nel luogo dove tutti abbiamo pregato e continuiamo a pregare il nostro patrono. Poi dopo la cripta ci rechiamo verso la chiesa di San Vincenzo Anastasio per visitare l'interessantissima cripta romanica, all'interno della quale vi è una chicca, una sorpresa, quindi non voglio anticipare nulla, però è un luogo estremamente significativo perché ci riporta proprio alle origini della fede nella nostra città, un luogo molto suggestivo e che sicuramente si lega anche alla tradizione midiana. E la chiesa di San Vincenzo Anastasio, nelle sue origini archeologiche, ci riporta proprio a questo periodo iniziale, una chiesa ancora timida ma forte nello spirito, e grazie proprio alla testimonianza, alla parola di Emidio, che poi iniziò il bellissimo percorso della nostra chiesa locale, e quindi questa chiesa ci riporta proprio a questo periodo. Poi proseguiremo verso il fonte di Borgo Soresta. Secondo la Passio, a tratti leggendaria sicuramente, ma che custodisce un seme di autenticità, Sant'Emidio evangelizzava, battezzava, e quindi secondo la Passio il fonte di Borgo Soresta fu fatto sgorgare dallo stesso Emidio, un valore simbolico, il segno del battesimo. Colui che evangelizza battezza, cioè immerge ogni anima in quell'acqua di luce che è la parola di Dio. Quindi Emidio, di grande evangelizzatore del nostro territorio, quindi è il luogo che ci ricorda proprio questa sua missione per cui ha dato la vita. E poi proseguiremo verso il tempietto di Sant'Emidio Rosso, dove sempre secondo la tradizione è custodito il cippo sul quale Sant'Emidio fu martirizzato, quindi è il luogo che ci ricorda il martirio, quel sangue donato per amore. E poi ci recheremo verso le nostre catacombe, Sant'Emidio e le grotte. Quello che mi preme dire, e spero di far comprendere con questa esperienza, che quando Emidio giunse ad Ascoli, già vi erano le catacombe di Sant'Emidio alle grotte. Molti hanno discusso se Sant'Emidio è esistito o non è esistito. Come dicevo poco fa, sicuramente la Passio che noi abbiamo è molto leggendaria, ma il fatto che abbiamo delle catacombe più antiche della tradizione midiana comunque ci fa riflettere. Quindi già ad Ascoli vi era il cristianesimo, e quando giunse Emidio trovò una piccola e anche affaticata dalle varie persecuzioni comunità, e quindi questo luogo ci riporta proprio alla sorgente della fede locale, dove Emidio è stato sepolto insieme a tutta la comunità cristiana di Ascoli, quindi una testimonianza importante, dove per secoli il suo corpo è stato venerato. Davanti Sant'Emidio alle grotte vi era l'ospedale di Sant'Ilario, era il luogo dell'accoglienza dei pellegrini qui ad Ascoli, come in altre città analoghe dove via la memoria dei

0: martiri vi era sempre il luogo della memoria dei martiri, e accanto alla memoria dei martiri vi era sempre un luogo di accoglienza dei vari pellegrini che da varie parti accorrevano per la venerazione delle reliquie. Quindi anche nella nostra Ascoli abbiamo avuto questo luogo importante, questo luogo che possiamo definire fino al VII-VIII secolo il luogo di culto più importante della nostra città, prima delle grandi traslazioni. Quindi probabilmente tra il VII e il X secolo una o due traslazioni, quindi anche il corpo di Sant'Emidio, dei suoi compagni martiri, di tutta la comunità cristiana di Ascoli fu portata all'interno delle mura cittadine, dove riposano nella cripta che è stata costruita nell'XI secolo, intorno all'XI secolo.
1: Che valore ha la cripta della cattedrale per gli ascolani?
0: Sicuramente un seme che continuamente dobbiamo custodire e coltivare, perché la fede che riceviamo nel battesimo è un seme che appunto alimentiamo attraverso la preghiera, le opere di carità e il desiderio di Dio. Quindi confrontarsi con la testimonianza di Emidio ci riporta proprio al seme della nostra fede locale. Quindi sicuramente la cripta, che è il luogo più intimo della chiesa, simbolicamente le chiese romaniche sono costruite sulla falsariga di un corpo umano, che poi è anche analogico a Cristo stesso. E la cripta è un po' la parte più intima, è il petto, il cuore. E quindi la cripta ha proprio questo valore simbolico di custodia, ma anche di riflessione e anche di intimità. Quindi, tornando alle radici della nostra fede, confrontandosi con la testimonianza di Emidio, dei suoi compagni, di tutta la comunità cristiana di Ascoli, sicuramente può essere per noi uomini della modernità un monito, un profondo insegnamento a rinnovare sempre il desiderio di Dio, a rinnovare anche quel desiderio di donarsi per amore. Non dimentichiamo che Emidio e i suoi compagni hanno sparso il sangue, sono storie umanamente tragiche, eppure dinanzi a Dio sono storie di bellezza, e il loro sangue sicuramente ancora bagna le nostre coscienze, spesso affaticate, spesso che abbiamo molti di noi dimenticato Dio, tuttavia la testimonianza è sempre viva. Quindi scendere in cripta, ricordare la testimonianza di Emidio e rinnovare quotidianamente la nostra adesione a Cristo, la nostra adesione personale, avendo come esempio, intercessore e testimoni le grandi figure della nostra Chiesa.
1: E la cripta accoglie anche le spoglie del santo, spoglie, reliquie, che valore oggi possono avere per chi crede?
0: Le reliquie sono appunto resti, rimanenze, è un po' come un album di famiglia. Io penso che tutti abbiamo un nonno, una nonna, un parente, un amico a cui abbiamo voluto bene e che ora non c'è più. Quindi a volte è bene rispolverare le memorie. Ovvio, Sant'Emidio non è in quelle poche ossa che sono rimaste, che sicuramente hanno un valore e che bisogna rispettare in quanto sono resti che hanno accolto la vita, come motivo per cui andiamo nei cimiteri a venerare i nostri morti. Tuttavia il culto delle reliquie ci riporta ovviamente a Cristo, quindi rispolverare la memoria dei grandi testimoni della fede e comprendere anche come Dio ha operato nella loro vita. Quindi, come noi a volte abbiamo piacere, anche quel senso di affetto, di amore nel ricordare i nostri cari per vivere meglio il presente, così anche la memoria di quello che abbiamo dei nostri martiri ci aiuterà sicuramente a vivere meglio l'oggi, il presente della nostra esperienza di fede.
1: Nel percorso che faremo nella nostra camminata guarderemo anche al battistero, anche se non lo visiteremo, anche lì c'è un forte senso simbolico, no?
0: Certo, il nostro bellissimo battistero nella sua semplicità architettonica ha per certi versi una certa complessità simbolica. Il nostro battistero ha pianta quadrata. Poche volte si incontra un battistero con una pianta quadrata così definita, che ovviamente ha un grande valore simbolico. I quattro elementi della creazione, i quattro punti cardinali, in sintesi è il simbolo dell'umanità. Noi accediamo al battesimo con la nostra umanità limitata. L'uomo che prega con autenticità è l'uomo che sa riconoscere il suo limite. Quindi noi col battesimo riconosciamo il nostro limite, ma tuttavia perdono di Dio, comprendiamo che siamo anche capaci di Dio, come ci insegna la teologia della Chiesa da secoli. E il dono del battesimo è proprio la certezza che nonostante la nostra umanità è limitata, è tuttavia capace di Dio. Con il battesimo diventiamo tempio dello Spirito. E l'otto, dopo il battesimo a pianta quadrata, poi come la maggior parte dei battisteri a pianta ottagonale, l'otto è il numero simbolico per eccellenza che appunto ci richiama all'infinito. Come diceva Agostino, ogni battezzato entra nell'ottavo giorno. L'ottavo giorno è un giorno eterno. Noi con il battesimo già siamo nell'ottavo giorno, già la nostra vita interiore è nell'eternità, è nel regno dei cieli. E la esperienza cristiana è proprio tendere all'eternità. L'eternità ci abita, ma ancora, come dice Paolo, noi gemiamo interiormente nell'attesa di quello che saremo. E il battistero non a caso finisce con l'uno, la cupola. Quindi noi guardiamo altro, altro e alto, alto a Dio. Quindi nella nostra esperienza di fede, pur limitati, quell'immersione battesimale, quell'emersione indica quel continuo morire all'uomo vecchio e rinascere alla vita nuova, per indicare che l'esperienza terrena è un continuo fare appunto esperienza del nostro limite, ma prepararci all'eternità. Quindi alzare lo sguardo e vedere la cupola, quindi l'uno che è simbolo di Dio, è un segno appunto di speranza, è il fine del nostro cammino. Come dice Paolo, noi siamo concittadini dei santi, nostra patria è il cielo. Quindi ricordo ogni battezzato in cammino nella ricerca di Dio che il nostro fine è proprio Dio e la vita in Lui, che è appunto vita eterna.
1: Visiteremo alcuni luoghi, secondo te ce ne sono altri che possono rappresentare dei luoghi emidiani ad Ascoli?
0: Secondo la Passio, Emidio ha evangelizzato un po' tutto il Piceno, in un contesto ovviamente diverso dal nostro. Emidio evangelizzava lungo i fiumi, battezzava probabilmente lungo le rive del Tronto. Io penso che tutto il territorio parla di Emidio, le chiese sono venute dopo e sicuramente Emidio ha camminato, forse qualche rimanenza romana l'avrà vista pure il nostro Emidio, ma penso che questo fatto sia secondario e relativo. Emidio venne ad Ascoli per incontrare noi ascolani, per portare la fede, rinnovare la fede nel nostro territorio, ma soprattutto incontrando uomini e donne desiderosi di Dio, di trovare senso, un nuovo slancio alla loro vita di fede. Quindi penso che tutto il nostro territorio parla di lui. E quindi sì, dovendo scegliere proprio un luogo simbolico, proprio se vogliamo, proprio sicuramente il fiume Tronto, e questo Emidio che battezzava lungo il Tronto, un po' come Gesù lungo le rive del Giordano, penso che sia un luogo per eccellenza che ci riporta alla fede, a quello che la fede significa e soprattutto all'esperienza della predicazione di Emidio.
1: Il Tronto insieme alla cripta ci prospetta anche un'altra figura molto importante, che è quella di Polisia.
0: Sì, entriamo nel mondo della leggenda, che comunque sembra un fondo di verità. Anche lì Polisia è esistita, non è esistita. Io penso che Polisia sia esistita e siano state tante di Polisie. Cioè pensiamo a un contesto dell'epoca quando questi giovani si avvicinavano alla fede, anche alle difficoltà che hanno avuto nel testimoniare una novità. La fede cristiana comunque era un po' agli inizi. Quindi sicuramente Polisia rappresenta la risposta della nostra città a una domanda profonda che Emidio ha appunto offerto, quella di credere in Dio. Tu credi? Il credo, no? Il credo è una domanda. E Polisia nella sua semplicità ha risposto, si è fatta battezzare di Emidio e insieme a Polisia tantissime altre persone. Quindi Polisia, al di là del dato storico, se sia esistita o non esistita, comunque il segno di una risposta, di una risposta appunto a quella che è la proposta cristiana, alla domanda profonda che tutti ci portiamo dentro, che Emidio ha fatto e che Emidio appunto ha donato attraverso la testimonianza del Vangelo. Quindi anche ricordare Polisia penso che sia un bel segno, non la dimentichiamo, perché E non solo, dico sempre, quando scendiamo nella nostra cripta, preghiamo Emiddio, ma preghiamo anche tutti quelli che erano con lui sono stati sepolti, perché quando svuotarono le catacombe portarono nella nostra cripta anche tutti coloro che erano stati sepolti intorno a Emiddio, anche donne e bambini. Io li ho visti con gli occhi miei quando Morgante fece la ricognizione, e ovviamente si trovò delle ossa anche di bambini che non c'entravano nelle casse che lui aveva predisposto. E attualmente questi frammenti ossi sono in cattedrale, nella nicchia dove è costruito il braccio, appena si entra a sinistra. Ma la presenza dei bambini è proprio il segno della presenza dei martiri, perché i bambini venivano, e si comprende il motivo, no? Un bambino che muore sepolti accanto al martire proprio come segno di vicinanza e di preghiera. Quindi in quelle urne ancora ci sono tanti uomini, donne e bambini che sepolti insieme a Emiddio, che rappresentano la nostra primitiva comunità, quindi non dimentichiamo neanche loro. Quindi preghiamo Emiddio e tutti coloro che hanno, molti loro, offerto il sangue per testimoniare la fede nel nostro territorio.
1: Grazie a Don Francesco Mangani per questo interessante excursus sui luoghi emidiani che visiteremo nella nostra camminata.
0: Grazie a voi e vi aspetto il 1° di agosto alle 9 in cattedrale.
2: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
3: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.

Che giorno è?

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte.

persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mai più.
1: Radio Ascoli.
2: Che farai? Non dirmi che il mio braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo. E le pupille ti diventano verde acqua e non si può annullare la distanza.